0: If it's got heat, it's right here.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
1: Que caliente.
2: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.